per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! Forte, tantissimo, bravo!

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di appetti.

donne e ragazzi, vecchia fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho le parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Ti consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

un cavallo e pomposo ancora. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto

Di confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa perco questo imbroglio. Perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

No, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi lascio in piedi, non voglia. Andò tutta la mia sorte in queste scuse.

cambio un poco de postura. Fiattarina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Signorina, la tavola con domandone da fuori. Signorina, la tavola con domandone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con domandone da fuori. Signorina, la tavola con domandone da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ha da fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche, faccia pure che sta morta, cosa dopo quella porta. Neminato dopo, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ha disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signori, non te vado con un da fuori. Signori, non te vado con un balcone da fuori. La contea dei seditori è solo dovuta fra. Signori, non te vado con un balcone da fuori. Signori, non te vado con un balcone da fuori. La contea dei seditori è solo dovuta fra. E non sei nulla di sporco. Fate pure che sta morta. Fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Inosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Tardo, fratti, figli, voglio star, fratti, figli, voglio star.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.